0: Tutti Radio, tutti hudi hiti. Tutti Radio.
1: Yeah, yeah, we got some new right here.